o TV ni so, o radio ni so. E pato bebi a bompa no me pato Facebook, YouTube, and a TikTok. Me di dini mouse siya. Nefo, nebrebe trousu dini, e wo otan so. E dini di evangelist, e wusi.